0: mi piace, non mi piace.
1: La Nueva Amor 103.1. Solo música romántica.
2: Un cigarro.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si escuchas a José José, estás en amor. Solo música romántica.

0: Dio nella vita cosa mi piace di più.
1: La nueva amor 103.1. Solo música romántica.
2: Un cigarro y un cóctel.